va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Beh, ci hanno scelto le stelle.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Ascoli.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare.

da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono

0: Radio Ascoli.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
3: Amato in mille altre cose ho creduto.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: A me ci hanno scelto le stelle.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e dalla redazione di Radio Ascoli. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Amministrative 2026, il day after è il giorno in cui si fa un po' il conteggio. Le comunali tra top e flop, con Fratelli d'Italia che continua a crescere e il PD che non sfonda. Il trend dei risultati alle urne rispetto alle tornate 2020-21 nelle quattro grandi città al voto. In generale il Movimento 5 Stelle e Forza Italia sono in chiaroscuro. La Lega azzecca la scelta delle liste in tandem con i civici o altri partiti. Bonprezzi di nuovo sulla graticola, Mancinelli dice no a capri espiatori. Siamo il primo partito, commenta Leonardi, nei principali centri chiamati alle urne. E poi sull'exploit alle urne di Fratelli d'Italia, alla gioia del presidente Acquaroli. Da Senigallia affermo, è il trionfo del civismo.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
2: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nella stazione di Milano Certosa, è in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Frate Benefratelli, le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Korneva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e dalla redazione di Radio Ascoli. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Amministrative 2026, il day after è il giorno in cui si fa un po' il conteggio. Le comunali tra top e flop, con Fratelli d'Italia che continua a crescere e il PD che non sfonda. Il trend dei risultati alle urne rispetto alle tornate 2020-21 nelle quattro grandi città al voto. In generale il Movimento 5 Stelle e Forza Italia sono in chiaroscuro. La Lega azzecca la scelta delle liste in tandem con i civici o altri partiti. Bonprezzi di nuovo sulla graticola, Mancinelli dice no a capri espiatori. Siamo il primo partito, commenta Leonardi, nei principali centri chiamati alle urne. E poi sull'exploit alle urne di Fratelli d'Italia, alla gioia del presidente Acquaroli. Da Senigallia affermo è il trionfo del civismo. Archiviato l'imbarazzo tra Acquaroli e Calcinaro, la lista di Olivetti prima nel centrodestra. Il delitto di comunanza, Funari, l'ora della verità, la procura chiede ergastolo e isolamento. Secondo Monti l'aggressione a Renzo Paradisi è stata premeditata e caratterizzata da estrema violenza. La difesa ha invece chiesto l'esclusione dell'omicidio premeditato. Passione bianconera, via delle Zeppelle, museo a cielo aperto sulla storia dell'Ascoli Calcio. In arrivo 14 totem dedicati ai 126 anni del Picchio, un percorso lungo la strada che racconterà origini, imprese e protagonisti. E si concentra l'attenzione sulla partita di stasera, Catania-Ascoli, ora cuore e testa in campo, 11 leoni per vivere il sogno. I tifosi ci credono, il Massimino stasera sarà una bolgia, ma il Picchio è maturo. Si pensa al turnover perché chi parte dalla panchina non è certo una riserva. Un occhio poi all'altro match, il Brescia è più fresco, Salernitana-Marpiona. Concentrazione sempre alta, il Catania in casa darà tutto, così l'allenatore Breda che elogia Tomei per il lavoro svolto. Il Picchio, ha detto, ha fornito delle prove di forza, giochi a viso aperto. La decisione poi salta l'ipotesi del maxi schermo in Piazza del Popolo, i tempi sono troppo risicati, ma c'è anche la scaramanzia. La macchina organizzativa non era semplice da gestire, dunque salta la bella idea di installare un maxi schermo per vedere la sfida di stasera. Certificazioni bluff, farmacia nel mirino, condannati tre furbetti del Green Pass. Pene tra 8 e 11 mesi con 7 patteggiamenti, sotto accusa anche Angelini e 2 collaboratori. Cerca di rubare in un negozio, ladro incastrato grazie ai testimoni presenti nell'esercizio commerciale, hanno chiamato i carabinieri. Lui è stato arrestato in flagranza di reato. Estate al CIDIS di Pagliare, laboratori, mostre e teatro, pensiamo ai nostri ragazzi. Presentato il programma del centro diurno tra visite, laboratori creativi e mostre e teatro. Insieme a tutto questo, progetti educativi e la colonia al mare, autonomia, relazione e benessere sono al centro dell'estate che è stata programmata. In Riviera si fanno i conti sul voto, Nicola Mozzoni come Batman, un supereroe delle urne. La giunta ora in tempi record, dice il primo cittadino. A Traini posto sicuro, Vesperini e Campanelli in pole. Eletti fedelissimi che entreranno in consiglio. Sul tetto del suo hotel svetta una statua del personaggio dei fumetti che probabilmente gli ha portato fortuna. Lui è il nuovo sindaco e anche supereroe della città, come hanno detto in molti. La Riviera si è affidata di me, dice Mozzoni, Ascoli non toccherà palla, gli eletti non sono manovrabili da forze esterne a quella che sarà la giunta di San Benedetto. Le due liste civiche a me più vicine hanno superato i partiti. E vediamo dunque i risultati nel dettaglio. Traini, come detto, è il più votato per la seconda volta. Alfonsi fa il pieno di preferenze alla prima esperienza elettorale, esploa dell'ex sindaco Piunti. Il cambio di casacca non penalizza Marchegiani di Francesco, ottimo invece il risultato di Campanelli. Il consiglio comunale di fatto sarà attrazione Fratelli d'Italia, che ottiene un terzo dei consiglieri di maggioranza. Il secondo gruppo in aula è quello del PD. Tra i bocciati, noti esponenti politici. Fede potrebbe lasciare il posto al primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle. Ancora amministrative, Porto d'Ascoli non è più rossa, Mozzoni vince in quasi tutte le sezioni comunali, Fede si afferma solamente a San Pio X. D'Andrea va meglio nella zona Sentina, Piunti alla Piacentini e Canducci all'Ammazzoni. Chiudiamo con il calcio bianconero. Ascoli, non snaturarti, a Catania senza paura, le 21, la semifinale di ritorno. Si parte da rassicurante 4-0 ottenuto al Del Duca. Entreremo solo per orgoglio, ma la pazienza è finita, dicono gli ultras del Catania. Siamo qui per sostenere la squadra, ma contestiamo la società. In questo clima il picchio alla finale in canna, Brescia Salernitana è da tripla, Catania chiamato al miracolo tra le mura amiche. Rondinelle e Granata ripartono dall'1-1 della Rechi. Questo è l'atto conclusivo per la promozione, verrà disputato in due partite, l'andata il 2 giugno e il ritorno il 7, orari già definiti. Chi vince lo scontro tra Tomei e Toscano giocherà in casa il prossimo turno il 7 giugno. In Serie C, Samb, Patron Massi riflette, ha annullato il viaggio a Milano per incontrare i legali del fondo straniero interessato a entrare nel club. D'Andrea, moglie del presidente, si è dimessa dalla società dopo la sua elezione in consiglio comunale. Il mercato per il DS Mussi spunta di massimo, l'esterno del Gubbio potrebbe tornare. Ha giocato 4 anni in rossoblù con Fedeli, superando le 100 presenze. Ed è tutto per il momento, termina qui la nostra rassegna stampa locale. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte in Libia sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca, un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno e in aumento. Luciano Gualzetti.
2: L'usura in Italia è un fenomeno classico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: giorni.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran. È attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. Sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro due italiani, fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fatebene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia: arrivano i bollini rossi con AFA record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros, con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Scende la

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. I cittadini di San Benedetto hanno le idee chiare e al primo turno scelgono Nicola Mozzoni, che porta a casa il 57,30% delle preferenze. Con i suoi 41 anni è il primo cittadino più giovane della Riviera ed è pronto per mettersi al lavoro sui progetti per la città. Al centro dell'azione amministrativa, sicurezza e decoro urbano, che restano le priorità, detto ai nostri microfoni, ma la cosa importante è puntare sul cittadino, che deve essere rimesso al centro dell'azione amministrativa. Sentiamo Mozzoni.
2: Ti dico, noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare, dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno. Il turismo è uno dei motori, non voglio focalizzare tutto lì, perché sennò anche questo potrebbe essere visto, non dico male, ma nel senso che proprio noi vogliamo rimettere al centro il cittadino, quindi il turismo è una parte del progetto, però rimane comunque sia una delle parti.
1: E questa era una piccola anticipazione dell'intervista al sindaco di San Benedetto Nicola Mozzoni, che potremo ascoltare nell'ambito di Realtà Locali in onda oggi sulle nostre frequenze e disponibile in podcast sul nostro sito. Il delitto di comunanza per Funari, l'ora della verità, con la procura che chiede ergastolo e isolamento. Secondo Monti, l'aggressione a Renzo Paradisi è stata premeditata e caratterizzata da violenza estrema. La difesa invece chiede l'esclusione dell'omicidio premeditato. La biofattoria sociale Ama Terra aderisce a Cantine Aperte 2026, due giorni tra vino biologico, territorio ed inclusione sociale. Sabato 30 e domenica 31 maggio la fattoria di Castel di Lama aprirà le proprie porte ai visitatori. Vini rossi, bianchi e spumanti prenderanno forma grazie al lavoro e alla passione degli ospiti di Ama Aquilone, realtà da sempre impegnata in percorsi di inclusione, accoglienza e reinserimento sociale. La passione bianconera diventa il decoro di Via delle Zeppelle, un museo a cielo aperto sulla storia dell'Ascoli è in arrivo, 14 totem dedicati ai 126 anni del Picchio, un percorso lungo la strada che racconterà origini, imprese e protagoniste. Intanto sfuma l'idea del maxi schermo per assistere alla partita di stasera Catania-Ascoli, tramonta per motivi organizzativi la possibilità di tifare in piazza i bianconeri, ma si spera per le prossime gare. Intanto Tomei e i suoi stasera dovranno fare risultato senza pensare ai 4 gol dell'andata. Sentiamo Mario La Rocca.
3: Pensare ad un'impresa nel calcio, c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre, questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tenere ben tesa la corda dei suoi ragazzi.
1: Ed è davvero tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi. La tensione in Medio Oriente esplode, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Odeh da parte di Israele, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte colpiscono per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano navi dei Pasdaran che tentano di posizionare mine Hormuz. Teheran nel frattempo risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma noi siamo pronti a difenderci. I membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia. Era stata attaccata la delegazione lunedì da forze militari libiche mentre era accampata a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, e tra loro ci sono due italiani fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. Di loro non si conosce più nulla da domenica. La guerra in Ucraina, le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kharkiv nel nord del paese. Le forze armate ucraine hanno attaccato Sebastopoli in Crimea con droni e presumibilmente con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Non si registrano vittime, intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Così Papa Leone al termine dell'udienza generale. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha sottolineato ancora il pontefice. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Elezioni amministrative in primo piano, questa puntata è dedicata a San Benedetto del Tronto, ben trovati da Verusca Cestarelli. Nicola Mozzoni è il nuovo sindaco della Riviera. Non serve il ballottaggio ai cittadini di San Benedetto per decidere chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. L'indicazione è stata assolutamente chiara. Il primo cittadino è Nicola Mozzoni ed è stato scelto da 13.777 san benedettesi, pari al 57,30%. 41 anni per lui, è il primo cittadino più giovane di San Benedetto. Noi lo abbiamo ospite ai nostri microfoni, a lui diamo il nostro ben trovato. Sindaco, come è andata? Una risposta assolutamente positiva da parte dell'elettorato.
2: Beh sì, devo dire che mi riempie d'orgoglio, emozione forte, un'emozione forte. E vincere anche con un bel distacco, insomma, un progetto sicuramente valido, un progetto che rimette al centro la città e i cittadini, quindi onestamente devo dire che sono molto soddisfatto di come è andata e sono fiducioso per il futuro.
1: A chi si sente di dire grazie, chi vuole ringraziare, a chi ha dedicato il primo pensiero dopo la vittoria?
2: Allora, grazie chiaramente alla famiglia, ai miei bimbi e mia moglie, perché chiaramente mi sono stati dietro, mi hanno supportato, tutti coloro che poi sono stati con me, Davide, Francesco, Agnese, che sono stati sempre con me. Però la prima dedica a mio padre, che non c'è più, che lui era candidato sindaco 25 anni fa per teste al ballottaggio, e comunque sia l'ho portato con me in questa campagna elettorale in ogni passo, quindi sicuramente la dedica è a lui.
1: Sindaco, che campagna elettorale è stata e si è sentito gli altri candidati dopo il risultato?
2: Sì, li ho sentiti, si sono congratulati, sono persone comunque sì, a modo, persone con cui c'è sempre stato rispetto, quindi a livello personale non c'è mai stato nulla di problematico, ecco, questo ci tengo bene a ribadire. Una campagna elettorale che, se guardiamo solamente i candidati sindaci senza colpi bassi, chiaramente invece qualcuno c'è stato da parte di altre delle varie coalizioni, però ci può stare, hanno state fatte un po' di strumentalizzazioni, fake news, diciamo un po' di situazioni che erano sicuramente evitabili. Noi abbiamo preferito proporre questo, sempre le stessi l'hanno apprezzato e credo che sia stata anche questa la mossa vincente, perché c'è proprio voglia di ripartire, quindi è quello che abbiamo proposto.
1: Sindaco, quali sono le priorità? Si parla sempre dei primi 100 giorni, le cose più urgenti che sono sul tavolo di Nicola Mozzoni?
2: Guarda, io sono sempre molto pragmatico, quindi ti dico, noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più e più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno.
1: Una città che ha necessità di ripartire, lei viene dal settore del turismo, come può valorizzare appunto questa sua formazione, questa sua professionalità come primo cittadino di San Benedetto?
2: Beh, chiaramente il turismo è uno dei motori, non voglio focalizzare tutto lì, perché sennò anche questo potrebbe essere visto, non dico male, ma nel senso che proprio noi vogliamo rimettere al centro il cittadino, quindi sicuramente l'aspetto turistico, ci sono tanti passaggi da fare, io ho studiato quello, ho sempre fatto quello, quindi so bene come farlo, però mi piace mettere al centro il cittadino San Benedettese, quindi il turismo è una parte del progetto, però rimane comunque sia una delle parti.
1: Cosa vuole dire a chi non l'ha votata, a chi non ha scelto Nicola Mozzoni, l'essere il sindaco anche di coloro che hanno votato per Maria Elisa De Andrea, Giorgio Fede?
2: Sì, assolutamente sì, io voglio dire, chiaramente è un po' una frase fatta, però la verità è quella, io sarò il sindaco di tutti, la mia porta è sempre aperta per tutti e questo ci mancherebbe altro. Dimostrerò sui fatti che quelle strumentalizzazioni erano solamente delle fake news e solo strumentalizzazioni. Non abbiano timore nel venire a parlare con me, perché la mia porta è aperta con una libertà massima, quindi assolutamente sì.
1: Fratelli d'Italia è di fatto il primo partito anche a San Benedetto, ha sentito il sindaco di Ascoli Fioravanti e non so se c'è anche sul tavolo una collaborazione più stretta per costruire una città-territorio che davvero serve per tutto il Piceno.
2: Ah, sicuramente sì, chiaramente mi ha chiamato anche lui per fare i complimenti, è stato sicuramente molto piacevole sentirlo. Noi dobbiamo lavorare chiaramente per una collaborazione che porti in alto il territorio, quindi così da far crescere la mia città che è ferma, ma chiaramente anche Ascoli stessa, cioè una collaborazione che fa crescere tutti, questo è estremamente importante. Ecco, io dico sempre che noi dobbiamo mettere, in questo momento noi abbiamo bisogno proprio di mettere al centro la nostra città, perché dobbiamo ripartire, abbiamo delle difficoltà e dobbiamo ripartire, però la collaborazione fa parte di questo progetto.
1: Io la ringrazio sindaco per essere stato nostro ospite, buon lavoro.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
1: Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
2: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita al territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. In corso scontri diretti con Hezbollah che lancia micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatieh. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohamed Hodeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatieh in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
3: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa degli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
4: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
5: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forza forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
4: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
5: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
4: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
5: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
4: Da Roma, Rita Salerno.
1: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana, torna sul tavolo con il voto di domenica scorsa il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7-8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchiere d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni, nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Ad ora la cronaca. Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
7: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese, fate bene fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani afa record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
8: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. ieri, Giuseppe Caporaso.
9: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km orari e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello con John Elkann: rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. I cittadini di San Benedetto hanno le idee chiare e al primo turno scelgono Nicola Mozzoni, che porta a casa il 57,30% delle preferenze. Con i suoi 41 anni è il primo cittadino più giovane della Riviera ed è pronto per mettersi al lavoro sui progetti per la città. Al centro dell'azione amministrativa, sicurezza e decoro urbano, che restano le priorità, ha detto ai nostri microfoni, ma la cosa importante è puntare sul cittadino, che deve essere rimesso al centro dell'azione amministrativa. Sentiamo Mozzoni.
2: Ti dico, noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare, dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno. Il turismo è uno dei motori, non voglio focalizzare tutto lì, perché se no anche questo potrebbe essere visto, non dico male, ma nel senso che proprio noi vogliamo rimettere al centro il cittadino, quindi il turismo è una parte del progetto, però rimane comunque sia una delle parti.
1: E questa era una piccola anticipazione dell'intervista al sindaco di San Benedetto Nicola Mozzoni, che potremo ascoltare nell'ambito di Realtà Locali, non da oggi sulle nostre frequenze e disponibile in podcast sul nostro sito. Il delitto di comunanza per Funari, l'ora della verità, con la procura che chiede ergastolo e isolamento. Secondo Monti, l'aggressione a Renzo Paradisi è stata premeditata e caratterizzata da violenza estrema. La difesa invece chiede l'esclusione dell'omicidio premeditato. La biofattoria sociale Ama Terra aderisce a Cantine Aperte 2026, due giorni tra vino biologico, territorio ed inclusione sociale. Sabato 30 e domenica 31 maggio la fattoria di Castel di Lama aprirà le proprie porte ai visitatori. Vini rossi, bianchi e spumanti prenderanno forma grazie al lavoro e alla passione degli ospiti di Ama Aquilone, realtà da sempre impegnata in percorsi di inclusione, accoglienza e reinserimento sociale. La passione bianconera diventa il decoro di Via delle Zeppelle, un museo a cielo aperto sulla storia dell'Ascoli è in arrivo. 14 totem dedicati ai 126 anni del Picchio, un percorso lungo la strada che racconterà origini, imprese e protagoniste. Intanto sfuma l'idea del maxi schermo per assistere alla partita di stasera Catania-Ascoli. Tramonta per motivi organizzativi la possibilità di tifare in piazza i bianconeri, ma si spera per le prossime gare. Intanto Tomei e i suoi stasera dovranno fare risultato senza pensare ai 4 gol dell'andata. Sentiamo Mario La Rocca.
3: Pensare ad un'impresa nel calcio, c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tenere ben tesa la corda dei suoi ragazzi.
1: Ed è davvero tutto per il momento, grazie per averci seguito, l'informazione locale torna più tardi.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora come

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il nuovo appello di Papa Leone per l'Ucraina stamane in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Sono preoccupato per la guerra, ha detto, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti contro i civili. A Roma i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso, la conferenza stampa con il Cardinale Presidente Matteo Zuppi, con i temi trattati nell'assise dei Vescovi domani mattina attorno alle 10.45 e in chiusura dei lavori anche l'incontro con Papa Leone. Il ministro della difesa di Israele Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Odeh, è stato ucciso nell'attacco che è stato lanciato ieri a Gaza. Il ministro è tornato anche sull'argomento dell'immigrazione volontaria dalla striscia e anche del piano di emigrazione che sarà attuato nei tempi, ha detto, e nei modi appropriati. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani intanto si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane nella città di Zawatar, situata a nord del fiume Litani, al margine della cosiddetta linea gialla imposta dallo Stato ebraico nel sud del Libano. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati e sono giunti oggi dalla Libia a Roma via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche. La Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, operazione che sarebbe stata disposta dal Tribunale e per cercare informazioni nell'ambito dell'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga ancora la stessa corte. È morto durante la notte il 22enne di origini ecuadoriane, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero scappati con un treno diretto a Treviglio. Ancora una morte sul lavoro, un operaio 35enne originario dell'Ucraina, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri, la notizia però si è appresa soltanto oggi, in Contrada Gravilla, in territorio di Francofonte nel Siracusano. L'uomo, per cause da accertare, è stato schiacciato da un pallet contenente i pannelli fotovoltaici. Torniamo alle 15.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Elezioni amministrative in primo piano, questa puntata è dedicata a San Benedetto del Tronto, ben trovati da Veruska Cestarelli. Nicola Mozzoni è il nuovo sindaco della Riviera. Non serve il ballottaggio ai cittadini di San Benedetto per decidere chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. L'indicazione è stata assolutamente chiara. Il primo cittadino è Nicola Mozzoni ed è stato scelto da 13.777 san benedettesi, pari al 57,30%, 41 anni per lui, è il primo cittadino più giovane di San Benedetto. Noi lo abbiamo ospite ai nostri microfoni, a lui diamo il nostro ben trovato. Sindaco, come è andata? Una risposta assolutamente positiva da parte dell'elettorato?
2: Beh sì, devo dire che mi riempie d'orgoglio, un'emozione forte. E vincere anche con un bel distacco, insomma, un progetto sicuramente valido, un progetto che rimette al centro la città e i cittadini. Quindi onestamente devo dire che sono molto soddisfatto di come è andata e sono fiducioso per il futuro.
1: A chi si sente di dire grazie, chi vuole ringraziare, a chi ha dedicato il primo pensiero dopo la vittoria?
2: Allora, grazie chiaramente alla famiglia, ai miei bimbi e mia moglie, perché chiaramente mi sono stati dietro, mi hanno supportato, tutti coloro che poi sono stati con me, Davide, Francesco, Agnese, che sono stati sempre con me. Però la prima dedica a mio padre, che non c'è più, che lui era candidato sindaco 25 anni fa per teste al ballottaggio, e comunque sia l'ho portato con me in questa campagna elettorale in ogni passo, quindi sicuramente la dedica è a lui.
1: Sindaco, che campagna elettorale è stata e si ha sentito gli altri candidati dopo il risultato?
2: Sì, li ho sentiti, si sono congratulati, sono persone comunque sì, a modo, persone con cui c'è sempre stato rispetto, quindi a livello personale non c'è mai stato nulla di problematico. Ecco, questo ci tengo bene a ribadire. Una campagna elettorale che, se guardiamo solamente i candidati sindaci senza colpi bassi, chiaramente invece qualcuno c'è stato da parte di altre delle varie coalizioni, però ci può stare, hanno state fatte un po' di strumentalizzazioni, fake news, diciamo un po' di situazioni che erano sicuramente evitabili. Noi abbiamo preferito proporre questo, sempre le stesi l'hanno apprezzato e credo che sia stata anche questa la mossa vincente, perché c'è proprio voglia di ripartire, quindi è quello che abbiamo proposto.
1: Sindaco, quali sono le priorità? Si parla sempre dei primi 100 giorni, le cose più urgenti che sono sul tavolo di Nicola Mozzoni?
2: Guarda, io sono sempre molto pragmatico, quindi ti dico, noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più e più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno.
1: Una città che ha necessità di ripartire, lei viene dal settore del turismo, come può valorizzare appunto questa sua formazione, questa sua professionalità come primo cittadino di San Benedetto?
2: Beh, chiaramente il turismo è uno dei motori, non voglio focalizzare tutto lì, perché sennò anche questo potrebbe essere visto, non dico male, ma nel senso che proprio noi vogliamo rimettere al centro il cittadino, quindi sicuramente l'aspetto turistico, ci sono tanti passaggi da fare, io ho studiato quello, ho sempre fatto quello, quindi so bene come farlo, però mi piace mettere al centro il cittadino San Benedettese, quindi il turismo è una parte del progetto, però rimane comunque sia una delle parti.
1: Cosa vuole dire a chi non l'ha votata, a chi non ha scelto Nicola Mozzoni, l'essere il sindaco anche di coloro che hanno votato per Maria Elisa De Andrea e Giorgio Fede?
2: Sì, assolutamente sì, io voglio dire, chiaramente è un po' una frase fatta, però la verità è quella, io sarò il sindaco di tutti, la mia porta è sempre aperta per tutti e questo ci mancherebbe altro. Dimostrerò sui fatti che quelle strumentalizzazioni erano solamente delle fake news e solo strumentalizzazioni. Non abbiano timore nel venire a parlare con me, perché la mia porta è aperta con una libertà massima, quindi assolutamente sì.
1: Fratelli d'Italia è di fatto il primo partito anche a San Benedetto, ha sentito il sindaco di Ascoli Fioravanti e non so se c'è anche sul tavolo una collaborazione più stretta per costruire una città-territorio che davvero serve per tutto il Piceno.
2: Ah, sicuramente sì, chiaramente mi ha chiamato anche lui per fare i complimenti, è stato sicuramente molto piacevole sentirlo. Noi dobbiamo lavorare chiaramente per una collaborazione che porti in alto il territorio, quindi così da far crescere la mia città che è ferma, ma chiaramente anche Ascoli stessa, cioè una collaborazione che fa crescere tutti. Questo è estremamente importante. Ecco, io dico sempre che noi dobbiamo mettere, in questo momento noi abbiamo bisogno proprio di mettere al centro la nostra città, perché dobbiamo ripartire, abbiamo delle difficoltà e dobbiamo ripartire, però la collaborazione fa parte di questo progetto.
1: Io la ringrazio sindaco per essere stato nostro ospite, buon lavoro.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli. Mi sento

0: siano. Però com'era bello, amore.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi. E se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, il transito nello stretto di Hormuz è ancora vietato alle navi appartenenti a paesi ostili, sottolinea una nota delle guardie rivoluzionarie iraniane. Sui mercati però resta la speranza per un accordo. Poco fa il petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, umiliati, è preoccupante. Se sono poi le istituzioni è ancora più preoccupante. Così il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, ha definito le violenze e i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. La conferenza stampa oggi poco dopo le 13 nell'atrio dell'aula Paolo VI, mentre è in corso l'assemblea generale della CEI che domani si chiuderà con l'incontro con Papa Leone. E l'udienza del pontefice questa mattina, la preoccupazione per le vittime civili nel conflitto ucraino.
2: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
2: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
3: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
3: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Da stamane gli agenti della Guardia Civile sono nella sede centrale di Madrid del Partito Socialista Spagnolo alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti ricevuti dal partito del primo ministro Sanchez, che questa mattina era in Vaticano per incontrare Papa Leone. Il premier spagnolo ha commentato: se ci sono irregolarità interverremo in modo severo, escluso comunque il voto anticipato. È morto durante la notte il 22 di origine ecuadoriana, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio. È tutto, torniamo alle 16.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Arrestato in flagranza di reato ad Ascoli un 28enne che stava sottraendo denaro in un esercizio commerciale in orario di chiusura nei pressi dello stadio. È accaduto lo scorso fine settimana e i carabinieri, raccolta la segnalazione di alcuni testimoni, sono intervenuti e hanno sorpreso l'uomo che aveva rotto una finestra e stava tentando di portare via il denaro. L'uomo era già noto alle forze di polizia. Spostiamoci nel Fermano. I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo di Ascoli, supportati dai colleghi della caserma Carabinieri Forestali, hanno denunciato ad Amandola i titolari di due distinte ditte di Movimento Terra. I due uomini, 65 anni e 67 anni, sono ritenuti responsabili di aver gestito in concorso o in assenza delle prescritte autorizzazioni circa 2.000 metri cubi di rifiuti. L'attività investigativa ha permesso di accertare lo stoccaggio illecito di terre e rocce da scavo frammiste a rifiuti vari non pericolosi in violazione delle norme del testo unico ambientale. La situazione ambientale è attualmente sotto il costante monitoraggio dei reparti operanti. E andiamo alla politica. I cittadini di San Benedetto, lo sappiamo, hanno avuto le idee molto chiare, hanno scelto al primo turno Nicola Mozzoni. Con i suoi 41 anni è il primo cittadino più giovane della Riviera ed è pronto a mettersi al lavoro sui progetti per la città. Le sue priorità, la sicurezza e il decoro urbano. Ascoltiamolo ai microfoni di Verusca Cestarelli.
3: Noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare, dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno.
2: E questa è un'anteprima dell'intervista realizzata da Verusca Cestarelli per il nostro Realtà Locali, in onda sulle nostre frequenze, e potete ascoltarlo già subito anche sul nostro sito radioascoli.it. Torna Cantine Aperte 2026, la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino, giunta alla sua 34esima edizione, arriva anche nella Biofattoria Sociale Amaterra. I prossimi sabato 30 e domenica 31 maggio qui si potranno degustare i vini biologici e prodotti di produzione propria e visitare i vigneti e gli spazi della cantina nata nelle colline picene, in un percorso capace di raccontare non solo il valore della viticoltura biologica, ma anche il significato sociale del progetto, che coniuga consumo etico e dignità umana. E dal 29 maggio al 21 giugno torna ad Ascoli il progetto Design Windows, l'iniziativa promossa dalla Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino in collaborazione con l'associazione UAP Viva Ascoli e il Consorzio Universitario Piceno. Si tratta di un'iniziativa che porta nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico progetti, prototipi e installazioni realizzati dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di laurea in Design e Unicam. L'intento del progetto è portare creatività, ricerca e innovazione negli spazi urbani, generando nuovi percorsi culturali e nuove modalità di vivere e percepire il centro storico. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio bianconero. L'appuntamento è stasera alle 21, quando a Catania si terrà il ritorno della semifinale playoff, che si potrà guardare in chiaro su Rai Sport. Non ci sarà, per problemi organizzativi, il maxi schermo in Piazza del Popolo. L'obiettivo dei bianconeri è rimanere concentrati. Il servizio è di Mario La Rocca.
4: Pensare ad un'impresa nel calcio, c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tenere ben tesa la corda dei suoi ragazzi.
2: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.
5: La senti la brezza? È il passo?

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Tempi strani che mi bruciano le mani.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'Assemblea dei Vescovi in Vaticano. Nel pomeriggio sarà votato il documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta invece la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Rispondendo poi ai giornalisti, il presidente della CEI ha parlato dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati e umiliati è preoccupante, ha detto Zuppi. Se sono poi le istituzioni è ancora più preoccupante. Domani mattina la conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi con l'incontro con Papa Leone. E il Pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale, ha lanciato l'appello per fermare la guerra in Ucraina.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Poco fa una nota della Casa Bianca ha seccamente smentito le notizie della TV di Stato iraniana secondo la quale ci sarebbe una bozza di memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, che era stato ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicino al territorio iraniano, revocando il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si sarebbe impegnata a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'Assemblea dei Vescovi in corso in Vaticano. Questo pomeriggio ha atteso il voto sul documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Domani l'Assemblea dei Vescovi incontrerà in conclusione Papa Leone, il pontefice che oggi ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Ed ora la pagina politica, densissima di notizie da Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
2: In attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%. Il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera, grazie al premio, scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine, scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchierie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: All'ospedale Spallanzani di Roma il medico chirurgo di Medici Senza Frontiere è entrato in contatto in Congo con una paziente poi risultata positiva ad Ebola. Il medico non ha sintomi, il contatto diretto con i pazienti risale al 18 maggio scorso. È tutto per questa edizione flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo con la cronaca. Arrestato in flagranza di reato ad Ascoli un 28enne che stava sottraendo denaro in un esercizio commerciale in orario di chiusura nei pressi dello stadio. È accaduto lo scorso fine settimana e i carabinieri, raccolta la segnalazione di alcuni testimoni, sono intervenuti e hanno sorpreso l'uomo che aveva rotto una finestra e stava tentando di portare via il denaro. L'uomo era già noto alle forze di polizia. Spostiamoci nel Fermano. I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo di Ascoli, supportati dai colleghi della caserma Carabinieri Forestali, hanno denunciato ad Amandola i titolari di due distinte ditte di Movimento Terra. I due uomini, 65 anni e 67 anni, sono ritenuti responsabili di aver gestito in concorso o in assenza delle prescritte autorizzazioni circa 2.000 metri cubi di rifiuti. L'attività investigativa ha permesso di accertare lo stoccaggio illecito di terre e rocce da scavo frammiste a rifiuti vari non pericolosi in violazione delle norme del testo unico ambientale. La situazione ambientale è attualmente sotto il costante monitoraggio dei reparti operanti. E andiamo alla politica. I cittadini di San Benedetto, lo sappiamo, hanno avuto le idee molto chiare, hanno scelto al primo turno Nicola Mozzoni. Con i suoi 41 anni è il primo cittadino più giovane della Riviera ed è pronto a mettersi al lavoro sui progetti per la città. Le sue priorità, la sicurezza e il decoro urbano. Ascoltiamolo ai microfoni di Veruska Cestarelli.
2: Noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare, dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno.
1: E questa è un'anteprima dell'intervista realizzata da Veruska Cestarelli per il nostro Realtà Locali, in onda sulle nostre frequenze. Potete ascoltarlo già subito anche sul nostro sito radioascoli.it. Torna Cantine Aperte 2026, la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino, giunta alla sua 34esima edizione, arriva anche nella Biofattoria Sociale Amaterra i prossimi sabato 30 e domenica 31 maggio. Qui si potranno degustare i vini biologici e prodotti di produzione propria e visitare i vigneti e gli spazi della cantina nata nelle colline picene, in un percorso capace di raccontare non solo il valore della viticoltura biologica, ma anche il significato sociale del progetto, che coniuga consumo etico e dignità umana. E dal 29 maggio al 21 giugno torna ad Ascoli il progetto Design Windows, l'iniziativa promossa dalla Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino in collaborazione con l'associazione UAP Viva Ascoli e il Consorzio Universitario Piceno. Si tratta di un'iniziativa che porta nelle vetrine degli esercizi commerciali del centro storico progetti, prototipi e installazioni realizzati dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di laurea in Design e Unicam. L'intento del progetto è portare creatività, ricerca e innovazione negli spazi urbani, generando nuovi percorsi culturali e nuove modalità di vivere e percepire il centro storico. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio bianconero. L'appuntamento è stasera alle 21, quando a Catania si terrà il ritorno della semifinale playoff, che si potrà guardare in chiaro su Rai Sport. Non ci sarà, per problemi organizzativi, il maxischermo in Piazza del Popolo. L'obiettivo dei bianconeri è rimanere concentrati. Il servizio è di Mario La Rocca.
3: Pensare ad un'impresa nel calcio, c'è sempre questa possibilità, anche se obiettivamente appaiono assai remote le possibilità per la squadra di Toscano di ribaltare un 4-0 pesantissimo subito nella gara di andata. Un Ascoli che però dovrà fare la sua partita come sempre. Questa è una squadra che per caratteristiche difficilmente giocherà a difendere il risultato, quindi aspettiamoci un Ascoli comunque sbarazzino e con la mente abbastanza libera, anche se Tomei saprà tener ben tesa la corda dei suoi ragazzi.
1: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili. Bruxelles apre all'adesione di Kiev il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
2: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca: pace e disarmo.
3: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
2: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
3: Il profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e, a mio parere, anche per chi ha esercitato quella violenza.
2: Al fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
4: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
2: Attesi, voto finale, esito al nuovo testo, 4 le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni: 1 riportare al centro il dono della fede, 2 puntare alla vita comunitaria, 3 dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4 verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale del mercoledì, ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
5: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
6: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
5: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Nella guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza, con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani. Eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
7: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino per la prima volta dopo molte settimane. Infatti oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza dunque, le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Bolzetta.
8: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore, Davide Sanchez, e la moglie, Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
9: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera. Il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
10: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma, per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti e risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
11: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
10: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1.238, i decessi di cui informa Save the Children, almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente con effetto immediato le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
12: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono state 10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
13: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
14: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece è arrivato un po' tutto insieme.
12: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
15: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti, infatti, ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo. Dopo 202 chilometri il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknessud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella, Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
16: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Elezioni amministrative in primo piano, questa puntata è dedicata a San Benedetto del Tronto, ben trovati da Verusca Cestarelli. Nicola Mozzoni è il nuovo sindaco della Riviera. Non serve il ballottaggio ai cittadini di San Benedetto per decidere chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. L'indicazione è stata assolutamente chiara. Il primo cittadino è Nicola Mozzoni ed è stato scelto da 13.777 san benedettesi, pari al 57,30%. 41 anni per lui, è il primo cittadino più giovane di San Benedetto. Noi lo abbiamo ospite ai nostri microfoni, a lui diamo il nostro ben trovato. Sindaco, come è andata? Una risposta assolutamente positiva da parte dell'elettorato?
2: Beh sì, devo dire che mi riempie d'orgoglio, un'emozione forte. E vincere anche con un bel distacco, insomma, un progetto sicuramente valido, un progetto che rimette al centro la città e i cittadini. Quindi onestamente devo dire che sono molto soddisfatto di come è andata e sono fiducioso per il futuro.
1: A chi si sente di dire grazie, chi vuole ringraziare, a chi ha dedicato il primo pensiero dopo la vittoria?
2: Allora, grazie chiaramente alla famiglia, ai miei bimbi e mia moglie, perché chiaramente mi sono stati dietro, mi hanno supportato, tutti coloro che poi sono stati con me, Davide, Francesco, Agnese, che sono stati sempre con me. Però la prima dedica a mio padre, che non c'è più, che lui era candidato sindaco 25 anni fa per Peste al ballottaggio, e comunque sia, l'ho portato con me in questa campagna elettorale in ogni passo, quindi sicuramente la dedica è a lui.
1: Sindaco, che campagna elettorale è stata e si ha sentito gli altri candidati dopo il risultato?
2: Sì, li ho sentiti, si sono congratulati, sono persone comunque persone con cui c'è sempre stato rispetto, quindi a livello personale non c'è mai stato nulla di problematico, ecco, questo ci tengo bene a ribadirlo. Una campagna elettorale che, se guardiamo solamente i candidati sindaci senza colpi bassi, chiaramente invece qualcuno c'è stato da parte di altre delle varie coalizioni, però ci può stare, hanno state fatte un po' di strumentalizzazioni, fake news, diciamo un po' di situazioni che erano sicuramente evitabili. Noi abbiamo preferito proporre questo, sempre le tesi l'hanno apprezzato, e credo che sia stata anche questa la mossa vincente, perché c'è proprio voglia di ripartire, quindi è quello che abbiamo proposto.
1: Sindaco, quali sono le priorità? Si parla sempre dei primi 100 giorni, le cose più urgenti che sono sul tavolo di Nicola Mozzoni?
2: Guarda, io sono sempre molto pragmatico, quindi ti dico, noi entreremo adesso e con una stagione da affrontare, dovremo affrontare la stagione. Ci sono delle particolarità poi da gestire, delle priorità come sicurezza e decoro, che sicuramente la gente in questo mese mi ha fatto presente più e più volte, e noi andremo subito ad agire in quello. Adesso prepariamo la giunta, cerchiamo di fare anche questo in tempi record e vediamo di partire subito, perché la città ha veramente bisogno.
1: Una città che ha necessità di ripartire, lei viene dal settore del turismo, come può valorizzare appunto questa sua formazione, questa sua professionalità come primo cittadino di San Benedetto?
2: Beh, chiaramente il turismo è uno dei motori, non voglio focalizzare tutto lì, perché sennò anche questo potrebbe essere visto, non dico male, ma nel senso che proprio noi vogliamo rimettere al centro il cittadino, quindi sicuramente l'aspetto turistico, ci sono tanti passaggi da fare, io ho studiato quello, ho sempre fatto quello, quindi so bene come farlo, però mi piace mettere al centro il cittadino San Benedettese, quindi il turismo è una parte del progetto, però rimane comunque sia una delle parti.
1: Cosa vuole dire a chi non l'ha votata, a chi non ha scelto Nicola Mozzoni, l'essere il sindaco anche di coloro che hanno votato per Maria Elisa De Andrea e Giorgio Fede?
2: Sì, assolutamente sì, io voglio dire, chiaramente è un po' una frase fatta, però la verità è quella, io sarò il sindaco di tutti, la mia porta è sempre aperta per tutti e questo ci mancherebbe altro. Dimostrerò sui fatti che quelle strumentalizzazioni erano solamente delle fake news e solo strumentalizzazioni. Non abbiano timore nel venire a parlare con me, perché la mia porta è aperta con una libertà massima, quindi assolutamente sì.
1: Fratelli d'Italia è di fatto il primo partito anche a San Benedetto, ha sentito il sindaco di Ascoli Fioravanti e non so se c'è anche sul tavolo una collaborazione più stretta per costruire una città-territorio che davvero serve per tutto il Piceno.
2: Ah, sicuramente sì, chiaramente mi ha chiamato anche lui per fare i complimenti, è stato sicuramente molto piacevole sentirlo. Noi dobbiamo lavorare chiaramente per una collaborazione che porti in alto il territorio, quindi così da far crescere la mia città, che è ferma, ma chiaramente anche Ascoli stessa, cioè una collaborazione che fa crescere tutti. Questo è estremamente importante. Ecco, io dico sempre che noi dobbiamo mettere, in questo momento noi abbiamo bisogno proprio di mettere al centro la nostra città, perché dobbiamo ripartire, abbiamo delle difficoltà e dobbiamo ripartire, però la collaborazione fa parte di questo progetto.
1: Io la ringrazio, Sindaco, per essere stato nostro ospite, buon lavoro.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

0: tutti.
1: Questa è Radio Ascoli.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Radio Ascoli.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

come me non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

forse Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Piccoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. You see?

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.